0: Kanske inte ut ur sig. Så blir det största godfrån. Så jag tror
1: Volcano sappiamo, finiamo per pensare alla vita come a un pozzo inesauribile. Eppure ogni cosa accade soltanto un certo numero di volte e un bel piccolo numero di effetti. Quante altre volte ricorderai un certo pomeriggio della tua infanzia, qualche pomeriggio che sia così profondamente parte del tuo essere per cui tu non possa nemmeno concepire la tua vita senza quell'errore. Forse altre 4 o 5 volte. Forse nemmeno. Quante altre volte guarderai insorgere la luna piena? Forse 20. E tuttavia.